0: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Mo gbo ara mi puja
2: ma
1: seun
0: o ye mu number
1: e mu number ke jebun
2: number 2
1: number 2
0: won ti mu number bye bye
2: ba
1: won ti mu
0: number bye le pe wole won ti mu number 2
2: okay number
0: 1257
1: number 7
2: ba
0: mo ti je ilaji kongo gari kan
1: Gari to se mu to se teba ni o ilaji kongo sa
2: ma o se
1: o ti tan o ti tan e se adupe o ti tan

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Ekale.
1: Ekale.
2: Yes, sir.
0: Kilo ruko yin bo le ti
1: taro o.
2: E seun o.
0: Bo le ti
1: pe. Ah, emi baba. Awon ebi yen lamoran.
2: Oruko yin bo le tin pe.
1: Oluso agutan to la ki made lati lekun oda lo soro.
2: E seun baba.
1: Ti won ba fe gba.
2: Be ni.
1: Ko lo gbadura se dada.
2: Ko gbadura.
1: O wa le se se ni eda miran mi. Come on, Jama Tawulu, who are you? Bet, Benny, for the one for you, Peru, it took just a lack of coin, only my father, they better elected you. Moshe Wallo, Lucian Shalau, but corporacy, Matoga. Okay.
0: Oh, yeah, number.
2: You only need Daniel Junior.
1: Number three.
0: Number three. Ah, Mobile Dupeo. Moti Ge, Ikoko, Miamu, Unlakan. Chairman lo mi am ah sawun eyan si nlo bayi won gbe ikoko nla kan fun wa pe ka kan gbe fawun eyan e mo ko mi am amo tutu hello ah o ti ko lori
2: so agbo ta ti ko
3: lo gbo baba se leni oro itan ni o da lola
0: e wo ebon te nje e efele bon seyin o ba roju oni ori malu o to mo kekere mu gari osan awon eyan kuku n gbebun wa won to kan wo awon eyan ni pe kan je card to wa nu e a de ti debi ti card wo ku die
3: awa ile to bo le ile le so
0: hello ah ipe ja